0: Pensiamo grande.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Música caliente. Las canciones nuevas te las presentamos con Ambiente.